Lira. La costellazione della Lira è individuabile con estrema facilità, grazie alla sua stella principale, Vega, che costituisce il vertice occidentale più luminoso del noto asterismo del triangolo estivo. Ad est della Lira corre la scia luminosa della Via Lattea, molto ben evidente in questo tratto. Circa 14.000 anni fa in direzione della Lira si trovava il polo nord celeste. La stella polare dell'epoca era Vega, che si trovava a pochi gradi dal polo, e l'intera costellazione era circumpolare da quasi tutto l'emisfero nord. Fra 12.000 anni l'asse di rotazione terrestre punterà nuovamente nella sua direzione.

per continuare a sondare, fino al sentiero di fango e cartilagini, sorbendo un'oscura voragine, una vertigine che sgretolerà sotto il naso come fuligine. Sento friggere l'orrore e la domanda del test di Volcamps sulla testuggine.

cosmici, esatto, l'universo, se ti sei perso al bivio, cogiulivo, prediligendo la latitanza, calpestando l'antica terra immersa. Cerco l'inertica, si rifà la trusta, che sta nella salvastra, la sapienza della scomparsa, dei vostri consigli faccio senza, oggi è

Giungerò da lì.

Rimensi 2005, faccio bordello ovunque, nelle province quando comincio, sai che sto ovunque, faccio un macello, non c'è rinuncia, niente rinunce.

E che famo adesso? Così? Techno speed hardcore? Sì. Sì, cambio di stile, cambio d'usanza, vado sulla musica più ganza. Adesso come una gazza ladra ti rubo la calza.

poi non riesco a fare una frittata concreta. Sarebbe una frittata discreta e credo questa cosa dispiacerebbe al mio collega.

quel legno infuocato esasperava il lamento. Chi ne fu cullato sarebbe nato ma a stento. A tentoni camminando tra le polveri, le coltri, scaltri sedicenti, recalcitranti in fondo. Poveri, poveri senza lui, ancora di più assieme a lui. Luigi e le sue brame scarnificate, le vene

scuola da capo e li vidi assieme abbracciati. Dio il padre profeta. L'astrazione non ha immagine, ma feci l'esegeta al pittore. Dipinsi quelle sculture, scolpì quei dipinti, intingendo nelle pupille le dita impure. Fu tutto bianco. Latte allettante, allattante, una gola secca in cerca di riposo e caldo. Gemetti alle loro carezze.

what you say can be done, brother, like you know.

Mm-hmm.

faceva il piano terreno, il magazzino, l'ufficio, la scrivania dal panno verde odoroso d'inchiostro, i libri contabili, il telefono grigio a rotella, coi tasti uno bianco, uno rosso. Lasciava il piano abitativo primo, il soggiorno

mai gettato. Del buono per dopo, del superfluo stipato. Alla fine sbadata di un giorno.

riaccomitolamelo. Mi vuoi quei kiwi? Riaccomitolamelo. Mi vuoi quei kiwi? Riaccomitolamelo. Mi vuoi quei kiwi? Riaccomitolamelo. Mi vuoi quei kiwi?

del cibo. E infine penso alle riflessioni di Abbado sul silenzio. Dice che prende senso come preludio al suono, come tavolozza bianca su cui dipingere la musica e contemporaneamente come condizione di riposo a cui tutta la musica tende. Se ci pensi, ogni discorso, ogni filo di parole cucita l'una all'altra presuppone il silenzio come condizione. E ogni discorso, anche quello della tavola, anche la preghiera fatta di brindisi, cazzate e profondità che si snodano intorno al pasto sacro o allo spazio di racconto, nasce dal silenzio. E in fondo al silenzio tende, e il silenzio brama. Io gli ho solo scritto bravo. Non so se ho capito tutto, depensare per esempio non l'avevo mai sentito. E poi lo sai che le frattaglie a me mi fanno pure un po' schifo. Quante cose c'hai addosso, amico mio, con la pancia e la testa piena. E sì, leggi un po' troppo, ma quello che scrivi io me lo bevo e mo ci faccio una canzone perché me l'hai servita su un piatto molto, molto ricco. Come la chiamo lo capiremo poi, intanto queste sono le interiora di Filippo. Ma prima...

0: sì.
1: Per l'ennesima volta scende dalla montagna, come se non avesse appreso ancora, senza curarsi di alberi, rocce e corsi d'acqua. È una valanga che si scomoda sulla pianura e già sa, pur nell'apice dell'astio suo, che quel ticchettio di parti meccaniche si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé, se sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui. Ma non funziona in questo modo l'alterarsi. Gli abitanti del villaggio attraggono gli scontri delle volontà, e farebbe loro un torto sia ignorandoli che immischiarsi. Ma oggi era di riposo, quindi perché no, si va. Era un po' che stava solo, era un po' che la saggezza gli si tramutava in nausea. Cominciava a perdere un controllo, immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro, e l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco. Si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincio a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Nel conflitto con se stesso egli vince quando perde, e non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, aggiungendo a polmone, branchia, a gamba pinna, alla corsa, alla natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena, non mendica la connivenza che... Acipicchia, eccolo! È lui che già ritorna dal villaggio? Fratello, come mai così presto? Non so, non riuscivo ad arrabbiarmi, perché pensavo a quei discorsi che mi hai fatto i mesi scorsi. Ma è stupefacente, allora ascolti ciò che dico, come mai solo ora? È che, scendendo, ho visto te guardarmi dalla tua casa sull'albero, così a mia volta mi sono guardato da fuori, dal tuo punto di vista. Poi da quel momento non sono riuscito più a fare cosa, fratello? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che impotenti non riescono più a fare l'amore, io non riesco a fare l'odio. Ma no, che c'entra? Tu devi andare in quel villaggio, immergerti negli altri, poi tornare sazio, pronto a proseguire nei tuoi viaggi.
2: Ma figurati se continuo a fare una cosa solo per permetterti di non cambiare idea su di me. Solo perché ti piace star lì a guardarmi e fare avanti e indietro dal villaggio senza consumarti mai. Mi sono stufato di litigare furiosamente con persone che non vanno né avanti né indietro. È meglio stare qui, con te, a litigare in modo sottile.

Borboriti, vegliate! Borboriti, vegliate! Dio vi ha inviato un nuovo messaggio.

conforme alle orme del risorto, io le ho seguite esplorando i monasteri. Negli scritti consultati ho ritrovato riti occultati e misteri. E forse il mio stesso nome non resterà tra le voci dei monaci cerubitici per la mia infedeltà alla stabilitas loci. Ma se è vero che il seme divino è sparso in ogni luogo, un sedentario ne coglie poco, quindi da

chiamo Cirino, da Pomigliano solo Cirino, girovago oltre le campane, campane voi, nel vostro chiostro versate inchiostro sul bello, rendete un libello la pelle uterina di un vitello, io invece mantengo il vero ruolo dei tegumenti, raccogliendovi il flusso che anche in nature si contengono, faccio vibrare la pelle, raccolgo nelle mie borracce di pelle il flusso di vita che l'ugello espelle, la vera divinazione mantice, non manteia, è come confondere Pegaso con il Santo Seia, Santo Giustino veglia su di noi, raccolgo la tua parola come i tuoi logoi, sperma di coi. Dio vi ha inviato un altro messaggio, ma voi forse non l'avete sentito, voi non avete ancora capito che il suo credito verso di voi è infinito.

0: Orsa Maggiore. L'Orsa Maggiore o Ursa Major è una costellazione tipica dei cieli boreali. Le sue sette stelle più luminose, raggruppate nel famoso asterismo del Grande Carro, sono visibili per tutto l'anno nell'emisfero nord e non tramontano mai alla nostra latitudine. Nel Regno Unito il Grande Carro è l'aratro, mentre Septentriones, i sette buoi, è il termine con cui gli antichi latini definivano le sette stelle dell'Orsa Maggiore descrivendone il loro lento movimento attorno alla stella polare, da qui l'origine del termine settentrione, cioè nord. Il riferimento all'asterismo come un orso, le quattro stelle del rettangolo, inseguito da tre cacciatori, le tre del timone, è tra i più antichi miti ad essa collegato.
1: Lezione sesta. La probabilità, il tempo e il calore dei buchi neri. A lato delle grandi teorie che descrivono i costituenti elementari del mondo, di cui ho parlato finora, vi è un altro grande castello nella fisica, un po' diverso dagli altri. La domanda da cui è inaspettatamente nato è: che cos'è il calore? Fino a metà dell'Ottocento, i fisici provavano a

L'aria calda è aria dove le molecole corrono più veloci. Semplice e bello. Ma non finisce qui. Il calore, come sappiamo, va sempre dalle cose calde verso le cose fredde. Un cucchiaino freddo dentro una tazza di tè caldo diventa caldo anch'esso. In una giornata gelida, se non ci copriamo bene, perdiamo rapidamente calore e ci freddiamo. Perché il calore va dalle cose calde alle cose fredde e non viceversa? Si tratta di una domanda cruciale, perché riguarda la natura del tempo. In tutti i casi in cui non viene scambiato calore, infatti, oppure quando il calore è scambiato e trascurabile, noi vediamo che il futuro si comporta esattamente come il passato. Per esempio, per il moto dei pianeti del Sistema Solare il calore è quasi irrilevante. E infatti, questo stesso moto potrebbe ugualmente avvenire al contrario senza che nessuna legge fisica fosse violata. Non appena c'è calore, invece, il futuro è diverso dal passato. Per esempio, fintanto che non c'è attrito, un pendolo continua a oscillare per sempre. Se lo filmiamo e proiettiamo il film al contrario, vediamo un movimento del tutto possibile. Ma se c'è attrito, per attrito il pendolo scalda un poco i suoi supporti, perde energia e rallenta. L'attrito produce calore. E subito siamo in grado di distinguere il futuro, verso cui il pendolo rallenta, dal passato. Non si è mai visto, infatti, un pendolo che parta da fermo e cominci a pendolare con l'energia ottenuta assorbendo calore dai suoi supporti. La differenza fra passato e futuro esiste solo quando c'è calore. Il fenomeno fondamentale che distingue il futuro dal passato è il fatto che il calore va dalle cose più calde a quelle più fredde. Ma perché il calore va dalle cose calde alle cose fredde e non viceversa? Il motivo lo ha trovato il fisico austriaco Ludwig Boltzmann ed è sorprendentemente semplice. È il caso. L'idea di Boltzmann è sottile e mette in gioco la nozione di probabilità. Il calore non va dalle cose calde alle cose fredde obbligato da una legge assoluta. Ci va solo con grande probabilità. Il motivo è che statisticamente è più probabile che un atomo della sostanza calda, che si muove veloce, sbatta contro un atomo freddo e gli lasci un po' della sua energia, piuttosto che non viceversa. L'energia si conserva negli urti, ma tende a distribuirsi in parti più o meno uguali quando ci sono tanti urti a caso. In questo modo, le temperature di oggetti in contatto tendono ad uniformarsi. Non è impossibile che un corpo caldo si scaldi ancora di più mettendosi in contatto con un corpo freddo, è solo terribilmente improbabile. Questo portare la probabilità al centro delle considerazioni fisiche ed usarla addirittura per spiegare le basi della dinamica del calore fu considerato assurdo all'inizio. Boltzmann non fu preso sul serio da nessuno, come accade spesso. Finì suicida il 5 settembre del 1906 a Duino, vicino a Trieste, impiccandosi, senza assistere al riconoscimento universale della correttezza delle sue idee. Ma come entra la probabilità nel cuore della fisica? Nella seconda lezione vi ho raccontato che la meccanica quantistica prevede che il movimento di ogni cosa minuta avvenga a caso. Questo mette in gioco la probabilità. Ma la probabilità a cui fa riferimento Boltzmann, la probabilità connessa con il calore, ha un'origine diversa, indipendente dalla meccanica quantistica. La probabilità in gioco nella scienza del calore è legata in un certo senso alla nostra ignoranza. Io posso non sapere qualcosa in maniera completa, ma assegnare una probabilità maggiore o minore a qualcosa. Per esempio, non so se domani pioverà o ci sarà il sole o nevicherà qui a Marsiglia, ma la probabilità che domani nevichi a Marsiglia, in agosto, è bassa. Anche per la maggior parte degli oggetti fisici, noi sappiamo qualcosa del loro stato, ma non tutto, e possiamo solo fare previsioni probabilistiche. Pensate ad un palloncino pieno d'aria. Posso misurarlo, misurarne la forma, il volume, la pressione, la temperatura. Ma le molecole d'aria nel palloncino stanno correndo veloci all'interno e non conosco la posizione esatta di ciascuna di esse. Questo mi impedisce di prevedere con esattezza
come si comporterà il

0: Palloncino, per esempio, se sciolgo il nodo che lo tiene chiuso e lo lascio libero, il palloncino si sgonfierà rumorosamente correndo, sbattendo di qua e di là in maniera per me imprevedibile. Imprevedibile per me, che conosco solo forma, volume, pressione e temperatura del palloncino. Lo sbattacchiare di qua e di là del palloncino dipende dal dettaglio della posizione delle molecole al suo interno che io non conosco. Anche se non posso prevedere tutto esattamente, posso però prevedere la probabilità che avvenga qualcosa o qualcos'altro. Sarà molto improbabile, per esempio, che il palloncino voli fuori dalla finestra, giri intorno al faro laggiù in fondo e poi torni a posarsi sulla mia mano al punto di partenza. Alcuni comportamenti sono più probabili, altri più improbabili. La probabilità che negli urti delle molecole il calore passi dal corpo caldo a quello freddo si può calcolare e risulta essere estremamente maggiore che non la probabilità che il calore torni indietro. La parte della fisica che chiarisce queste cose è la fisica statistica, e uno dei trionfi della fisica statistica, a partire da Boltzmann, è stato quello di comprendere l'origine probabilistica del comportamento del calore e della temperatura, cioè la termodinamica. A prima vista, l'idea che la nostra ignoranza implichi qualcosa riguardo al comportamento del mondo sembra irragionevole. Il cucchiaino freddo si scalda nel tè caldo e il palloncino svolazza quando è libero, indipendentemente da quello che io so o non so. E cosa c'entra quello che sappiamo o non sappiamo con le leggi che governano il mondo? La domanda è legittima e la risposta è sottile. Cucchiaino e palloncino si comportano come devono, seguendo le leggi della fisica, del tutto indipendentemente da quanto noi sappiamo o non sappiamo di loro. La prevedibilità o imprevedibilità del loro comportamento non riguardano il loro stato esatto, riguardano la limitata classe delle loro proprietà con cui noi interagiamo. Questa classe di proprietà dipende dal nostro specifico modo di interagire con il cucchiaino e il palloncino. Quindi la probabilità non riguarda l'evoluzione dei corpi in sé, riguarda l'evoluzione dei valori di sottoclassi di proprietà dei corpi quando queste interagiscono con altri corpi. Ancora una volta si rivela la natura profondamente relazionale dei concetti che usiamo per mettere in ordine il mondo. Il cucchiaino freddo si scalda nel tè caldo perché tè e cucchiaino interagiscono con noi solo attraverso un piccolo numero di variabili fra le innumerevoli che caratterizzano il loro microstato, per esempio la temperatura. Il valore di queste variabili non è sufficiente a prevedere il comportamento futuro esatto, come per il palloncino, ma è sufficiente per stimare che con ottima probabilità il cucchiaino si scalderà. Spero di non aver perso l'attenzione del mio ascoltatore in questo passaggio sottile. Nel corso del XX secolo, la termodinamica, cioè la scienza del calore, e la meccanica statistica, cioè la scienza della probabilità dei diversi moti, sono state estese anche ai campi elettromagnetici e ai fenomeni quantistici. L'estensione al campo gravitazionale, tuttavia, si è rivelata ostica. Come si comporti il campo gravitazionale quando il calore si diffonde in esso è un problema ancora insoluto. Sappiamo cosa succede a un campo elettromagnetico caldo. In un forno, per esempio, vi è radiazione elettromagnetica calda che sappiamo descrivere. Le onde elettromagnetiche vibrano a caso, distribuendosi l'energia, e possiamo immaginare il tutto come un gas fatto di fotoni che si muovono come le molecole del palloncino caldo. Ma cos'è un campo gravitazionale caldo? Il campo gravitazionale, come abbiamo visto nella prima lezione, è lo spazio stesso, anzi lo spazio-tempo. Quindi, quando il calore si diffonde al campo gravitazionale, devono essere spazio e tempo stessi a vibrare. Ma questo non lo sappiamo descrivere ancora bene. Non abbiamo le equazioni che descrivono il vibrare termico di uno spazio-tempo caldo.
1: Orsa minore. L'Orsa Minore, in latino Ursa Minor, è una costellazione particolarmente nota perché al suo interno si trova il polo nord celeste. È una costellazione circumpolare, ossia non tramonta mai, restando visibile in ogni periodo dell'anno. Orsa minore. L'orsa minore, in latino Ursa Minor, è una costellazione particolarmente nota perché al suo interno si trova il polo nord celeste. È una costellazione circumpolare, ossia non tramonta mai, restando visibile in ogni periodo dell'anno.

Mm-hmm.

que já me está como um trapo.

strength.

0: canto delle muse alla musica delle sfere, ma le note prodotte dagli astri in lenta rotazione non cominciarono forse con una dolce, veloce esplosione.
1: Come l'erezione dei monti deriva da eruzioni, l'origine è una voragine, non è una mia idea. La poesia è esiodea, caos, venditura, le divine labbra, la cui apertura genera ogni dio dea. Non ha fatto sicura la madre terragea, la storia della cultura, una fatica, Eraclea, per svelar l'origine celata dei corpi celesti.

0: si può giocare a Clipper, si ascolta musica, si possono comprare accessori vari per confezionare spinelli e fumare, confezionare spinelli e fumare, confezionare spinelli e fumare, e fumare, confezionare spinelli e fumare, confezionare spinelli e fumare, si può giocare a Clipper.
1: Con la mia ballotta fumo porro in quantità, ta ta ta.

0: da mattina a sera, la porra lucida le rovine come cera. Vedi che di porri io mi intendo e so farli, presso con il dito tipo Bob Marley. Fateci gremare in pace senza troppi drammi, ne fate da DJ Graff in dopa. Oh yeah, we're jamming.
1: Mi sveglio, preparo il mistone in un'insalatiera, passo la giornata intera, ma pizza un già sugose, me ne sto in crociera, fora gremo fino a sera.

quello che t'acqueta, lascia una fragranza lieta, e quando ne metti troppo non si spreca. Sei buono con la merda e non mi sono, capiscimi bene tipo, capiscimi al volo. Il fumo pacche come la roba, manda in paraviera, la svolta quotidiana.

pensa al cielo, al cielo. È un buon cilotto, suso di bella, quanto abuso, zero pare per l'uso. Non ho dovuto succarmi neanche le istruzioni, ho solo allenato i polmoni, chillando con gli amici buoni. In questo caso mi guagli.

0: I like the pump.
1: I like the spray.
0: The pump.
1: The spray.
0: The pump.
1: The spray.
2: Hey, Hero, you got the right to own them both. So here it is, at the Saturday Night Gun Mart. A double-barreled over and under pump spray, fully automatic, semi-automatic. It's a famous brand name. I can't mention it. I can't read it. I think it's from Czechoslovakia. Just want to wound him in the hand? We got a full assortment of handguns. Easy credit, never a hold up at the cashiers at Saturday Night Gun Mart, where you are the target.
3: Lezione terza. L'architettura del cosmo. Nella prima metà del XX secolo, Einstein ha descritto la trama dello spazio e del tempo con la teoria della relatività, mentre Bohr e i suoi giovani amici hanno catturato in equazioni la strana natura quantistica della materia. Nella seconda metà del XX secolo, i fisici hanno costruito su queste fondamenta, applicando le due nuove teorie ai domini più vari della natura, dal macrocosmo della struttura dell'universo al microcosmo delle particelle elementari. Del primo parlo in questa lezione, del secondo nella prossima. Questa lezione sarà una sequenza di immagini, di visioni. Il motivo è che la scienza, prima di essere esperimenti, misure, matematica, deduzioni rigorose, è soprattutto visioni. La scienza è attività innanzitutto visionaria. Il pensiero scientifico si nutre della capacità di vedere le cose in modo diverso da come le vedevamo prima. Senza pretese voglio provare a offrire un assaggio di questo viaggio fra visioni. La prima immagine rappresenta il cosmo come è stato concepito per millenni, sotto la Terra, sopra il cielo. La prima grande rivoluzione scientifica, compiuta da Anassimandro 26 secoli fa, cercando di capire come sia possibile al Sole, alla Luna e alle stelle di girare intorno a noi, rimpiazza questa immagine del cosmo con un'altra, dove il cielo è tutto intorno alla Terra, non solo sopra, e la Terra è un grande sasso che galleggia sospesa nello spazio senza cadere. Presto qualcuno, forse Parmenide, forse Pitagora, si rende conto che la forma più ragionevole per questa Terra che vola, per la quale tutte le direzioni sono uguali, è una sfera. E Aristotele descrive argomenti scientifici convincenti per confermare la sfericità della Terra e dei cieli intorno alla Terra, nei quali corrono gli astri celesti. Il cosmo, descritto da Aristotele nel suo libro sul cielo, è l'immagine del mondo che resterà caratteristica delle civiltà intorno al Mediterraneo fino alla fine del Medioevo. È questa immagine del mondo che Dante studia a scuola. Il salto successivo lo compie Copernico, inaugurando quella che si chiama la grande rivoluzione scientifica. Il mondo di Copernico non è molto diverso da quello di Aristotele, ma c'è una differenza fondamentale. Riprendendo un'idea già considerata nell'antichità e poi abbandonata, Copernico comprende e mostra che la Terra non è al centro della danza dei pianeti, dove invece sta il Sole. Il nostro pianeta diventa uno come gli altri, gira a gran velocità su se stesso e intorno al Sole. Il crescere della conoscenza non si ferma e presto i nostri strumenti migliorano e impariamo che il sistema solare non è che uno fra moltissimi e il nostro Sole non è che una stella come le altre, un granello infinitesimo in una immensa nuvola di stelle formate da 100 miliardi di stelle, la galassia. Ma intorno agli anni 30 del XX secolo le misure precise degli astronomi sulle nebulose, delle nuvolette biancastre fra le stelle, mostrano che anche la galassia a sua volta non è che un granello di polvere in una immensa nuvola di galassie, centinaia di miliardi di galassie, che si estende a perdita d'occhio fin dove i più potenti dei nostri telescopi riescono a vedere. Il mondo ora è diventato una distesa uniforme e sconfinata. Un piccolissimo pezzettino di cielo nero, nerissimo, al telescopio appare una spolverata di galassie lontanissime. Ogni puntino è una galassia con 100 miliardi di soli simili al nostro. Da pochi anni poi abbiamo visto che la maggior parte di questi soli hanno intorno dei pianeti. Esistono quindi migliaia di miliardi di pianeti come la Terra nell'universo. E in ogni direzione si guardi, questo è ciò che appare. Ma questa uniformità sterminata a sua volta non è che apparente. Come ho illustrato

Yes.

The keyboard.

The keyboard. We are.

Allora direi di fare questo duo finale, se abbiamo il tempo tutti e due. Sono i più acclamati, giusto? Maghinari Boutique! Rottamaio del suono!

This promo belongs to Matthew Snyder.

You shot the shit out of her, Lint. I'm proud of you. Go home.

Let's go.

0: Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Dene e Bealbireo, e l'asse minore formato da Gena e Rook. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo. Disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco, appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno.
1: Drink with your brain, that's our motto. Where are you calling from?

0: Il cielo è una mappa della mente, è uno specchio in cui l'umanità si vede riflessa. I sentieri del cielo sono un riflesso dei sentieri della terra. La città celeste è un riflesso della città terrena, e la città terrena è un riflesso della città celeste. Nel cielo vivono animali eterni. E gli animali della terra sono ombre degli animali celesti. Il cielo è uno specchio in cui vediamo la nostra immagine riflessa. Ma è uno specchio che ci fa più belli, più forti, più felici. Il cielo ci parla della bellezza della terra.
1: Lira. La costellazione della Lira è individuabile con estrema facilità, grazie alla sua stella principale, Vega, che costituisce il vertice occidentale più luminoso del noto asterismo del triangolo estivo. Ad est della Lira corre la scia luminosa della Via Lattea, molto ben evidente in questo tratto. Circa 14.000 anni fa in direzione della Lira si trovava il polo nord celeste. La stella polare dell'epoca era Vega, che si trovava a pochi gradi dal polo, e l'intera costellazione era circumpolare da quasi tutto l'emisfero nord. Fra 12.000 anni l'asse di rotazione terrestre punterà nuovamente nella sua direzione.

M13 ammasso globulare di Ercole. L'ammasso globulare di Ercole, conosciuto anche come M13 dalla sua posizione nel catalogo di Messier, oppure come NGC 6205, è un ammasso globulare visibile nella costellazione di Ercole. Si tratta dell'ammasso globulare più luminoso dell'emisfero boreale ed è visibile anche ad occhio nudo. M13 ha un diametro reale di circa 165 anni luce. M13 contiene diverse centinaia di migliaia di stelle, la più brillante delle quali è di magnitudine 11.95. Attorno al suo nucleo, le stelle sono circa 500 volte più concentrate che nei dintorni del Sistema Solare. L'età di M13 è stata stimata tra i 12 e i 14 miliardi di anni. La sua distanza dalla Terra è di 23.000 anni luce.

and